cane ti sdraieresti qua. Che se ritrovassi il coraggio di guardarti negli occhi per perdermi, perdermi, perdermi, per sentirci noi.

In Italia, se guidi e fai uso di sostanze stupefacenti, scatta la sospensione della patente e successiva revoca con divieto di riottenerla per i successivi 3 anni.

0: In questa edizione di Motor News, la nostra speciale rubrica curata da Marco Veronese, ci focalizziamo sui cinquantenni e più che spesso con piacere seguono le trasmissioni di Radio Music for People. Oggi affrontiamo un tema scottante. Le moto da guardare solo in vetrina se si sono superati i 50 anni. Non si tratta di appendere il casco al chiodo, ma di scegliere con la testa, evitando che il gioiello appena comprato finisca sotto un telo in garage dopo pochi mesi. Tra le 15 moto trappola per la schiena, i polsi e la stanchezza, la classifica di Motor News mette in guardia su diversi segmenti. Le super sportive estreme, modelli pazzeschi come Yamaha R1 o Ducati Panigale V, quattro caricano tutto il peso sui polsi, richiedono posture da pista e scaldano enormemente nel traffico. Le maxi pesanti e i mostri di coppia, belve come la Triumph Rocket 3 o l'Harley Davidson Street Glide, sfiorano o superano i 350 kg, bellissime in autostrada, ma trasformano ogni parcheggio in pendenza o manovra da fermo in una vera prova di forza. Le vintage e le off-road troppo alte, le classiche d'epoca senza ABS, rischiano di tradire nelle frenate d'emergenza, mentre le enduro specialistiche tipo KTM 890 Adventure R hanno selle a quasi 90 cm che obbligano a toccare terra sulle punte. Sbagliare per difetto anche un 125 cm3 preso per stare tranquilli è una trappola fuori città, perché privo della riserva di potenza necessaria per un sorpasso sicuro in tangenziale. Ma al primo posto della classifica delle delusioni over 50 c'è la BMW R1300 GS Adventure, la moto dei sogni per eccellenza, ma col pieno sfiora i 260 kg e ha una sella alta che mette in ansia nelle manovre su ghiaia o pendenza. Il consiglio? Molto meglio puntare sulla versione GS Standard o con sella ribassata, che regalano la stessa gioia con il doppio della serenità. Oppure date un'occhiata alle varie tipologie di Can-Am. In sintesi, a 50 anni non serve comprare meno moto, serve scegliere quella giusta per guidare con il sorriso altri 20 anni. E anche per questo Flash di Motor News è tutto. La passione e la buona musica vi aspettano ogni giorno, solo su Radio Music for People.
1: Queste ed altre informazioni e curiosità sul mondo dei motori torneranno tra meno di 2 ore, qui su Radio Music for People. Radio

0: Hai scelto chi volevi diventare.
1: A, B, C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Contrastare il telemarketing invasivo è un tuo diritto. Ora puoi impedire di essere contattato anche sul cellulare, oltre che sul fisso. Iscriviti, non farti disturbare. Chiama il numero verde 800 95 7766 dal fisso e lo 06 4298 6411 dal cellulare. Oppure vai su registrodelleopposizioni.it. Registro pubblico delle opposizioni, un servizio gratuito per i cittadini, un obbligo per gli operatori di telemarketing.
3: Un'iniziativa del Ministero dello Sviluppo Economico. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Quando si parla di acid jazz, funk futuristico e anima soul degli anni 90, un nome emerge più forte degli altri: Jamiroquai. Everybody.

Nascono a Londra nel 1992 in piena esplosione della club culture britannica. Al centro del progetto c'è un frontman carismatico e fuori dagli schemi, J.K., cantante dalla voce elastica, performer magnetico e anima creativa del gruppo. Il nome Jamiroquai è un gioco di parole tra Jam e Iroquois, un omaggio simbolico ai popoli nativi americani e al concetto di connessione con la terra. E questo non è un dettaglio, fin dall'inizio la band mescola musica da pista con messaggi ecologisti, spirituali e sociali.

debutto arriva nel 1993 con Emergency of Planet Heart. È un album sorprendente, maturo, che parla di ambiente, razzismo e alienazione urbana. E il tutto avvolto in un groove caldo e dalle linee di basso irresistibili. Il singolo omonimo Emergency on Planet Heart diventa subito un manifesto funk consapevole, anima soul, una band che suona come se fosse già in giro da 10 anni. Solo un anno dopo arriverà The Return of the Space Cowboy, che consolida il loro stile jazz funk anni 70 con psichedelia leggera e testi introspettivi. Jamiroquai non è più una promessa, ora è una realtà.

0: vero salto planetario arriverà però nel 1996 con Traveling Without Moving. Qui dentro c'è tutto: eleganza, energia, sperimentazione e soprattutto virtual insanity.
1: Small.

Il videoclip con JK che scivola in una stanza in movimento diventa iconico e vince premi internazionali e porta i Jamiroquai nelle case di milioni di persone. Il brano è una critica profetica alla tecnologia incontrollata e alla disumanizzazione moderna. Oggi suona persino più attuale di allora.

Nello stesso periodo esplode anche Cosmic Girl, un inno disco funk spaziale che racconta la passione di JK per le auto sportive e per l'amore romantico in versione galattica. Jamiroquai ormai è una superstar globale. A fine anni 90 e inizio anni 2000 la band evolve. Con Synchronized e poi Funk Odyssey il suono diventa più elettronico, più dance floor, senza perdere l'anima funk. È il periodo di brani come Little L, soprattutto Can't Hit, che molti ricordano anche per il film Napoleon Dynamite.

Jamiroquai riesce in qualcosa di raro, restare fedele alle proprie radici musicali mentre dialoga con il pop contemporaneo. Negli anni successivi, tra cambi di formazione e pause creative, J.K. tiene vivo il progetto con nuovi lavori, fino al grande ritorno, nel 2017 con Automaton. Qui il tema torna a essere il rapporto uomo-macchina, ma con una consapevolezza adulta, groove moderni, synth scuri e testi che riflettono su isolamento digitale e identità. Il tour mondiale che ne segue dimostrerà una cosa chiara: Jamiroquai non ha nostalgia degli anni 90, è una band viva, capace ancora di riempire arene e far ballare generazioni diverse. Ne sono la testimonianza in un concerto stratosferico sotto un acquazzone incredibile all'Arena di Verona. Oggi Jamiroquai rappresenta molto di più di una serie di hit. È un progetto che ha portato il funk nel mainstream moderno, che ha parlato di ambiente prima che diventasse di moda e che ha costruito un'estetica unica fatta di cappelli improbabili, bassi slap e messaggi profondi nascosti sotto ritmi irresistibili. J.K., con la sua presenza scenica inconfondibile, ha guidato questa nave per oltre 30 anni, dimostrando che si può fare musica da ballare, facendo anche però pensare. Jamiroquai ci ha insegnato quindi che il groove può essere politico, che il funk può essere futurista e che anche nella virtual insanity, nel mondo moderno, c'è sempre spazio per muoversi a tempo.

0: Molto presto, su Music for People, tornerà la World Parade.
1: World Parade, la classifica da ascoltare.

È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

La passione per la moto è vivere di moto, sentire la motocicletta e la sua meccanica nelle viscere, viverla come mezzo, come fine, come tutto.

Ci sono anni che scorrono via senza lasciare traccia. E poi ci sono anni che cambiano tutto. Ecco, il 1971 è stato uno di quelli.

12 mesi il rock ha scritto alcune delle sue pagine più importanti, regalando al mondo dischi che ancora oggi vengono ascoltati, studiati e tramandati da una generazione all'altra. Non erano semplici album, erano manifesti di un'epoca, fotografie sonore di un tempo in cui la musica aveva il coraggio di sperimentare, di provocare e di raccontare. Mentre i Led Zeppelin portavano il rock a una dimensione quasi mitologica con

I Black Sabbath rendevano il suono ancora più pesante e oscuro con Masters of Reality, aprendo la strada ad altri generi musicali. E nello stesso anno anche i Rolling Stones pubblicavano Sticky Fingers, un album che trasudava energia, ribellione e blues nero allo stato puro.

John Lennon, con Imagine, trasformava una semplice melodia in un messaggio universale di pace e speranza che servirebbe ancora oggi riascoltare. E poi David Bowie, con Hunky Dory, iniziava a mostrare al mondo il suo vero talento visionario che lo avrebbe reso una leggenda. Senza dimenticare i Jethro Tull e i loro Aqualung, un'opera che ancora oggi è considerata uno dei vertici del rock progressivo più avanzati.

Ebbene, pensarci oggi sembra quasi incredibile. Tutti questi capolavori sono arrivati nello stesso anno. Una esplosione creativa difficilmente ripetibile, nata in un periodo in cui gli artisti cercavano qualcosa di più del successo commerciale. Cercavano di lasciare un segno.

Forse è questo il motivo per cui, a distanza di oltre 50 anni, continuiamo a tornare al 1971, perché quelle canzoni non appartengono solo al passato. Continuano a parlare al presente, ricordandoci che la grande musica non segue le mode, le crea. E ogni volta che il vinile gira o parte la prima nota di uno di quei dischi, è come se il tempo si fermasse. Per qualche minuto, infatti, torniamo tutti lì, in quell'anno straordinario, il 1971, in cui il rock non cercava l'immortalità, la stava semplicemente scrivendo.

0: L'ONU e la Fondazione Bill Gates accelerano i piani per un sistema globale di identità digitale, un progetto che entro il 2028 potrebbe coinvolgere 50 nazioni. Per alcuni è un passo avanti verso l'inclusione e la modernità, per altri un passo troppo lungo e soprattutto sospetto. Un sistema che, dicono i critici, potrebbe ridefinire il significato stesso di libertà. La campagna si chiama 50 in 5, lanciata alla fine del 2023, ha già coinvolto una trentina di paesi. Il suo obiettivo è costruire un'infrastruttura pubblica digitale, una rete che unisce identità digitali, pagamenti istantanei e scambi dati tra governi e aziende. In nazioni come la Nigeria o il Togo, i leader ammettono il lavoro è iniziato già durante il Covid, quando i passaporti vaccinali hanno aperto la strada a nuove forme di tracciamento digitale. Dietro parole come inclusione e interoperabilità, alcuni vedono un disegno più ampio: digitalizzare, mappare e controllare tutto. Cittadini, proprietà, persino, come disse qualcuno al World Economic Forum, ogni foglia di ogni albero. Gli Stati Uniti non hanno aderito ufficialmente, ma osservano da vicino e sostengono in parte l'iniziativa. Intanto le big tech corrono, costruiscono data center, piattaforme, reti e intorno a loro cresce un'altra forza, quella della resistenza civile, che teme un futuro in cui l'accesso alla vita stessa dipenderà da una sola cosa, una identità digitale. Innovazione o controllo? Inclusione o sorveglianza? La partita è aperta e riguarda tutti noi.
1: Cocktail Magazine con Richard Shue.

Gli U2 erano quasi sconosciuti in quel momento, ma ricordo che mentre li guardavo ai Live Aid mi sono detto: fra non molto andremo tutti ai loro concerti. George Michael.

che ti sposerai. Ti faccio tanti, tanti cari auguri e se non vengo capirai. E se la scelta è questa, è giusta, lo sei solo tu. È lui l'uomo perfetto che volevi e che non vuoi cambiare più.

farò se avessi più coraggio. Quello che io ti direi, che quell'uomo perfetto che volevi tu non l'hai capito mai. Io sarei pronto

attenzione, in Italia se parcheggi in uno spazio riservato alla fermata del bus potrai pagare una sanzione da 165 a 660 euro.

0: Va ora in onda Moto News, un programma di Marco Veronese.
1: È pronta a partire verso nuove avventure la nuova MV Agusta Enduro Veloce 2026, una moto che unisce eleganza italiana e spirito d'esplorazione. La nuova Enduro Veloce si distingue per un motore tre cilindri da 931 cm cubici, interamente sviluppato da MV Agusta, capace di erogare 124 cavalli di potenza e una coppia di 102 Nm. Con l'85% disponibile già ai bassi regime, potenza e fluidità perfette per affrontare lunghi viaggi e terreni difficili. Completamente rinnovata anche la ciclistica, con sospensioni regolabili Sachs a lunga escursione e un impianto frenante Brembo Style EMA di derivazione sportiva. Due le nuove livree disponibili, una sportiva in nero e grigio antracite e una più elegante in bianco perlato e blu nordico. L'equipaggiamento è pensato per la vera avventura, valigie laterali paramotore, cavalletto centrale e pneumatici Bridgestone AT41 per un uso misto su asfalto e sterrato. Invece sul fronte tecnologico la moto offre una piattaforma elettronica a 6 assi, 4 modalità di guida, ABS, cornering, cruise control e un display TFT da 7 pollici con connettività Bluetooth e Wi-Fi. La nuova Enduro Veloce, proposta a 19.900 euro, si presenta quindi come un mezzo capace di coniugare stile, solidità e tecnologia, qualità che la rendono perfetta per chi, come i motociclisti di Moto4Peace, viaggia per unire popoli e culture anche nei lunghi e più remoti. Perfetta per chi, come i motociclisti di Moto4Peace, viaggia per unire popoli e culture anche nei luoghi più remoti del pianeta.
0: Queste ed altre informazioni e curiosità sul mondo dei motori torneranno tra meno di 2 ore qui su Radio Music for People.

0: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
1: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
0: Con la pasta al grano italiano, vince l'Italia.
2: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
1: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
3: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Sei sicuro che tuo figlio abbia l'età per i social network? A seguito del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, TikTok sta chiedendo agli utenti italiani di indicare la data di nascita per evitare che si iscrivano i minori di 13 anni. È il momento di stare vicini ai nostri figli e controllare che non diano false informazioni. Se non ha l'età, i social possono attendere. www.gpdp.it/minori

0: Dietro le storie della musica.
1: Una delle pagine più epiche della musica italiana fu scritta da Pino Daniele il 19 settembre 1981, giorno, guarda caso, proprio di San Gennaro. Napoli è in fermento, e non solo per la festa del suo patrono, ma perché quella sera in piazza del Plebiscito diventerà il cuore pulsante della musica italiana. Oltre 200.000 persone si raduneranno per uno degli eventi più leggendari di sempre. Protagonista, un figlio di Napoli, Pino Daniele, che con la sua chitarra, la sua voce inconfondibile, sarà pronto a regalare alla sua città un concerto che diventerà leggenda. E sul palco con lui ci sarà una squadra di musicisti straordinari, da Tullio De Piscopo, batterista eclettico, dal groove inconfondibile e dall'energia devastante, a James Senese, sassofonista viscerale e potente, dove ogni sua nota è un grido dell'anima, Tony Esposito, maestro delle percussioni, e ancora Rino Zurzolo e Joe Amoruso, due fuori classe che fonderanno basso e tastiere in un'alchimia perfetta. Pino è nel suo momento più felice, che con gli album Nero a metà e Vai Mo ha rivoluzionato la fusion italiana, fondendo blues, rock, jazz, sonorità mediterranee e musica partenopea. Quella sera, mentre intona Yeso Pazzo, Napule e Yes I Know My Way, la città canta con lui, in un unico respiro collettivo. La folla è incontenibile, le strade sono bloccate, i tetti sono pieni di gente. Quella notte del 1981 resterà un simbolo per la gente di Napoli, come i gol di Maradona, come le battute di Troisi. Il Napolitan Power quella sera ha conquistato il mondo.

1 settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi, ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People.

Ci interessava solo che, la volta successiva, il pubblico fosse più numeroso di quella precedente. Non era concepibile tornare indietro. Richie Sambora.

Rosa, te è un fratello ma siamo all'Italia anche oggi. Mi stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.
1: Monsieur, kann ich helfen?
2: Oh, Herr Ober, haben Sie was für gebrochene Herzen?
3: Bleibt kein Taxi jemals stehen.

1 settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi, ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People.

0: Cocktail Magazine.
1: Cocktail Magazine. Cocktail Magazine.
0: Un motivo in più per saperne di più.
2: La moto non è solo un pezzo di ferro, anzi, penso che abbia un'anima. Perché è una cosa troppo bella per non avere un'anima. La moto è come una bella donna. Delle volte è arrabbiata, delle volte ti dà grandi soddisfazioni. Ma devi sempre stare attento a non farla arrabbiare. Valentino Rossi.

Behind, dietro le storie della musica.

0: dalle strade di Detroit alle luci della ribalta. Una ragazza con il basso elettrico in mano e il rock nel sangue. Lei è Suzy 4, o per dirla all'anagrafe Suzy K, quattro occhi. Da noi forse non è mai stata una superstar, ma nel mondo anglosassone, beh lì sì, è stata una vera pioniera. Una delle prime rockstar femminili a imporsi in un panorama dominato dagli uomini. Suzy nasce 75 anni fa appunto a Detroit. Fin da giovane suona il basso, canta, compone. Negli anni 70 conquista le classifiche con brani trascinanti e con una presenza scenica da uragano. Ma non si ferma lì, perché Suzy 4 non è solo una rocker, è un artista a tutto tondo. Ho sempre avuto nel mio piano di fare tutto ciò in cui sentivo di poter essere brava nel mondo dello spettacolo. Il rock and roll era la mia passione principale, ma volevo anche recitare, volevo fare la radio, volevo fare molto di più. Ed ecco che la sua energia travolgente la porta diretta nel mondo di un grande classico dei serial televisivi, Happy Days. La leggendaria serie ambientata negli anni 50, Suzy lì interpreta Leather Tuscadero, la sorella minore di Pinky, l'ex fidanzata di Fonzie. Leather debutta ad Arnold's, il locale simbolo della serie, cantando Elvis con grinta da vedere, All Shook Up e Heartbreaker Hotel. Poi arriva anche un suo pezzo, Devil Get Dive. E Fonzie, con la sua solita sicurezza, la presenta così. Va bene gente, posso avere la vostra attenzione? È successo qualcosa di emozionante e tutti ne parlano. Ecco a voi Leather and the Swales.
1: Ladies and gentlemen, now the bombastic Leather Tuscadero.
0: Il pubblico se ne innamora. Leather Tuscadero diventa un'icona. 7 apparizioni in totale, 5 nella quinta stagione, 2 nella sesta. Tanto che i produttori pensano a uno spin-off tutto suo. Ma Suzy dice no. Non volevo essere incastrata in quello schema. La gente avrebbe detto, oh, lei è Leather Tuscadero. Mi bastava invece essere solo Suzy 4. Volevo spiccare il volo, non essere incasellata. E così Suzy 4 rimase se stessa. Una rocker libera e autentica, che scelse di vivere la sua carriera senza etichette. E forse proprio per questo che ancora oggi il suo basso continua a vibrare nella storia del rock. I love

0: Africans, les meilleurs succès d'Afrique. Africans, i migliori successi d'Africa.
1: Radio Music for People presenta
2: Coming Soon Radio,
3: quotidiano di informazione cinematografica.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
6: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
10: A settembre ritorna la magia.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Secondo te siamo maledette?
14: No.
10: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
16: Ehi, hey Bugs!
17: Che succede, amico?
16: Parla del film!
17: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
16: E adesso?
17: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
16: Due biglietti e 8 popcorn!
17: Esagerato come sempre!
18: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Guarda questo video, fa troppo ridere.
20: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
21: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
22: In Italia, se guidi utilizzando lo smartphone, rischi la sospensione della patente per una settimana, decurtazioni di 10 punti e una multa compresa tra 250 e 1000 euro. E se i punti nella tua patente dovessero già essere inferiori a 10, la sospensione della patente si allunga a 3 mesi. Pene più severe se provochi un incidente.

adesso e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

0: È tempo di Motor News su Radio MFP con Marco Veronese.
1: Speciale Motor News con Richard Shue, l'intervista del giorno.
2: Io sono Richard Xe e oggi eccezionalmente siamo all'interno della rubrica Moto News, di solito curata da Marco Veronese, perché tengo personalmente a questa intervista. Infatti oggi mi trovo a Pavia, in via Riviera 61, all'interno di quello che non è un semplice showroom, ma la sede più grande d'Italia dedicata al mondo dell'off-road e del tempo libero su 3 e 4 ruote, Victory Team. Con noi c'è il fondatore Andrea Giannini. Allora Andrea, benvenuto. Ti faccio subito la prima domanda. C'è una frase che si legge spesso seguendo i vostri canali social ed è legata al concetto di famiglia e di community. Ci spieghi cos'è il Paradise Club, per esempio, e perché per voi vendere il mezzo è solo l'inizio del viaggio con il cliente?
3: Beh, l'origine del primo raduno nel 97 aveva proprio voluto di unirci a divertirci insieme. Eravamo in pochi e poi la cosa si è ingrandita. Ingrandendosi nel 2013 ho rimesso in gioco tutto il programma iniziale a livello nazionale e quindi sono nate 150 chat che creano amicizia, aggregazione, voglia di collaborare, di organizzare, e da lì nasce anche un marketing, un'assistenza, una collaborazione, un servizio al cliente più vicino a casa, pur essendo in una sede centrale a Pavia. Però siamo capillari, siamo più strutturati, più organizzati e tutto ruota sotto l'aspetto del divertiamoci, conosciamoci, organizziamoci.
2: Senti Andrea, i vostri raduni sono ormai famosissimi. Qual è l'itinerario o l'evento che ti è rimasto più nel cuore, che incarna meglio lo spirito selvaggio di Victory Team?
3: I raduni sono ormai epici e soprattutto consolidati. Sono tutti fantastici. È chiaro che sia il grande fiume d'Italia ha dei paesaggi unici e li abbiamo portata di mano, e quindi è dove frequentiamo di più i giri in fuoristrada nel grande fiume Po, però è sempre bello tutti gli anni andare a Madonna di Campiglio sulla neve, come è bello andare alle cascate di Santa Maria Maggiore sopra il Lago Maggiore, fare i raduni nei vari laghi che sono uno più bello dell'altro, e fare i raduni quelli invece grossi come il Biker Fest, come la Madonnina dei Centauri, come il raduno a Roma durante la fiera che facciamo, il raduno dentro la capitale. Questo è, diciamo così, la nostra pura voglia di vivere frequentando i posti più belli d'Italia, non di meno la Liguria, che spesso andiamo sia versante ponente o Portofino, e quindi dove c'è la location bella noi ci giochiamo dentro e facciamo le feste e organizziamo gli incontri.
2: E siamo arrivati alla conclusione. Per chiudere, se dovessi descrivere l'emozione di dare gas su uno dei vostri mezzi con tre sole parole, quali sceglieresti?
3: Chiudo con ringraziare tutti i più appassionati che sono diventati presidenti, re, regini, imperatore, imperatrice, che sono le colonne di questo gioco, di questa voglia di unirci e di stare insieme e festeggiare con i giocattoli del futuro. In questo concetto del Paradise e questi giocattoli e questa organizzazione, la cosa più semplice e più bella è regalare l'eterna giovinezza, quindi uno diventa grande ma si sente un bambino perché ha il giocattolo nuovo.
2: Bene, grazie Andrea, grazie mille Andrea Giannini per averci aperto le porte del suo regno. Ricordiamo a tutti che Victory Team è online su victoryteam.it e su tutti i canali social per non perdere i prossimi raduni, ad esempio. Alla prossima!

Nato a Chicago nel giugno del 42, Curtis Mayfield fu la forza creativa alle spalle degli Impressions. Quando se ne andò per lavorare da solo nel 1970, aveva già una sua etichetta discografica, la Curtom, una nuova prospera etichetta, e aveva già cominciato ad allargare i suoi orizzonti nel campo della composizione e della produzione. Ma non si sarebbe certo aspettato che la sua carriera solista prendesse il volo nel modo che ha fatto. Il suo primo album, da solo, Curtis, fu uno dei più grandi successi del 1970, dandogli con Move On Up il suo unico pezzo in classifica in Inghilterra nell'agosto del 1971. I suoi due album successivi, doppio Curtis Live e Roots, aiutarono a consolidare la sua reputazione. Il suo modo di cantare era soffice ma deciso, le sue canzoni spesso superbe, le sue capacità di produrre impeccabili. Era la persona perfetta per realizzare la colonna sonora di Superfly, e facendolo non solo ebbe il disco meglio venduto, ma assicurò al film una lunga vita. Superfly era concepito in modo superbo, funzionava sia come colonna sonora per i film, sia come album a sé stante, il meglio del soul orchestrale mai realizzato. Fu disco di platino nel 1972, uno degli album più venduti di quell'anno.

0: Quante volte vi capita di aprire Instagram o TikTok, iniziare a scrollare senza una meta e poi richiudere il telefono con quella strana sensazione di vuoto o insoddisfazione? Beh, sappiate che non siete i soli. C'è un fenomeno silenzioso in atto. Moltissime persone, soprattutto le più attente alla propria salute mentale, si stanno allontanando dai social network. No, ovviamente non lo pubblicano con un post. I social sono progettati come vere e proprie slot machine. Ogni scroll, ogni notifica rilascia dopamina e ci tiene agganciati a un flusso infinito di vite perfette, filtrate e patinate. Questo continuo confronto sociale ci fa sentire costantemente inadeguati e in ritardo rispetto agli altri. Ma cosa fa invece chi decide di fare un passo indietro? Non va a vivere in mezzo ai boschi come un eremita, molto più semplicemente sta riscoprendo il valore della lentezza, fare passeggiate senza telefono, godersi un momento senza pensare a come fotografarlo per una storia e persino riabilitare la noia. Sì, perché la noia è lo stato in cui il cervello smette di reagire agli stimoli esterni e inizia finalmente a creare. La prossima volta che la vostra mano si muove in automatico verso lo schermo, fermatevi un attimo. Quella frazione di secondo è l'inizio della vostra libertà.
1: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora.
2: Dalla Dakar ai trionfi nel Mondiale Supersport 300, fino ad arrivare su strada. Kove non si ferma più. Benvenuti a un nuovo appuntamento con Moto News. Oggi parliamo della nuovissima Kove 625X, una crossover autentica che promette di fare cose grandiose a un prezzo davvero stracciato. Sotto la carena batte un bicilindrico parallelo da 581 cm3, capace di erogare 62 cavalli e mezzo. Il sound dallo scarico è corposo e pieno, e pur con un pizzico di effetto on-off al primo gas, il motore regala una bella lunga oltre gli 8000 giri. La ciclistica è il suo vero punto di forza. Telaio rigido, sospensioni Kayaba completamente regolabili ed escursioni generose per digerire sia l'asfalto che lo sterrato leggero. Con le ruote da 19 e 17 pollici, scende in piega che è un piacere ed è sempre composta e intuitiva. Ma la vera sorpresa è la dotazione di serie. Radar posteriore per gli angoli ciechi con avvisi sugli specchietti, manopole e sella riscaldabili, e perfino un praticissimo tasto dedicato off-road per disattivare ABS e controllo di trazione in un solo click. Il peso si attesta sui 221 kg col serbatoio da 21 litri pieno, ma il baricentro basso la rende facilissima da gestire. E il prezzo? Da capogiro. Listino a 6.690 euro, che scendono a 6.490 euro per la promozione di lancio. Un pacchetto da categoria superiore a meno di 7.000 euro. Per ora è tutto, al prossimo appuntamento.
3: Avete ascoltato!

0: Bolognese.
1: Non è vero che non si vive senza una moto. È vero invece che senza una moto non si può dire di aver vissuto appieno.
2: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.
3: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla, sto arrivando.

0: Behind.
1: Le storie della musica. Tornerà più tardi con Marco Mantovani. Tendenza. Le canzoni che fanno tendenza e che hai ascoltato qua e là.
0: Tendency. The trending songs you've heard here and there.

1 settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi, ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People.

C'è stato un momento in cui la critica pretendeva che fossimo noi a cambiare il mondo, perché i Sex Pistols avevano fallito. Michael Stipe.

1 settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi, ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People.

0: Cocktail Magazine.
1: Cocktail Magazine. Un motivo in più per saperne di più.
2: Un uomo ottimo sulla carta è un uomo con ottime credenziali che di solito si lascia per uno più sexy, con la moto e senza conto in banca.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: C'è una voce che ancora oggi sembra arrivare da un luogo senza tempo. Una voce capace di attraversare generazioni, di fermare il respiro, di far tremare l'aria. Questa era la voce di Whitney Houston.

Ma prima di diventare leggenda, Whitney era solo una bambina del New Jersey. Nasce il 9 agosto del 63 a Newark, in una famiglia dove la musica non è un sogno, è casa. Sua madre Cissy Houston è una cantante gospel rispettata. La cugina è Dionne Warwick e tra gli amici di famiglia c'è persino Aretha Franklin. Whitney quindi cresce tra i banchi della chiesa battista cantando nel coro. È lì che impara una cosa fondamentale: la musica non è solo un suono, è fede, è emozione, è verità. Da adolescente lavora come modella, una delle prime donne afroamericane a comparire spesso sulle copertine delle riviste. Ma è chiaro a tutti che il suo destino non è davanti a una macchina fotografica, è dietro a un microfono. E a 19 anni firma il suo primo contratto discografico. Nel 1985 esce il suo album di debutto, Whitney Houston.

le radio vengono invase da canzoni come Saving All My Love For You, How Will I Know, Greatest Love of All. La voce è potente ma pulita, tecnica ma profondamente emotiva. Whitney non canta solo, Whitney vola. Il successo è immediato, è travolgente, diventa la prima artista donna a piazzare 7 singoli consecutivi al numero 1 delle classifiche americane. Vince Grammy Awards, American Music Awards, Billboard Awards. Ovunque vada lascia il pubblico senza parole, ma è nel 1992 che Whitney raggiunge l'apice assoluto.

protagonista del film The Bodyguard, accanto a Kevin Costner, interpreta una cantante innamorata della sua guardia del corpo. Il film è un successo planetario, ma è la colonna sonora a diventare storia. I Will Always Love You, scritta e interpretata da Dolly Parton, viene reinterpretata dalla Houston per il film. Una canzone che parte in silenzio, ma poi esplode.

Quell'interpretazione è un momento irripetibile nella musica pop. Ancora oggi resta uno dei singoli più venduti di tutti i tempi. Whitney Houston è ormai un'icona globale, ma dietro le luci del palco qualcosa comincia ad incrinarsi. Nel 1992, proprio quando sposa Bobby Brown, artista R&B dal carattere impulsivo, il loro rapporto è intenso, passionale, ma è tossico. Tra i litigi in pubblico, scandali, pressioni mediatiche, Whitney inizia a perdere l'equilibrio. Arrivano le dipendenze, all'inizio solo voci, poi le foto, poi le interviste confuse. La voce, un tempo cristallina, comincia a mostrare segni di stanchezza. Il pubblico non la vede più solo come una diva. Vede una donna fragile. Whitney prova più volte a rialzarsi. Pubblica nuovi album, torna sul palco, entra in programmi di riabilitazione. Ma la battaglia contro i demoni interiori è lunga e spesso solitaria. In una famosa intervista dirà: «Il mio più grande nemico ero io». Nonostante tutto, continuerà comunque a cantare, anche quando la voce non è più perfetta, anche quando il suo corpo sarà un po' più stanco e anche quando il mondo sembra avergli voltato le spalle. L'11 febbraio 2012, Whitney Houston però viene trovata senza vita nella vasca da bagno di un hotel di Beverly Hills. Ha 48 anni. La notizia fa il giro del pianeta in pochi minuti. Per milioni di persone è come perdere qualcuno di famiglia. Ma Whitney non è solo una storia di caduta, è una storia di talento puro. È la storia di una ragazza cresciuta cantando gospel, che ha conquistato il mondo, di una donna che ha aperto porte a intere generazioni di artiste nere nel pop mainstream, di una voce che ha insegnato cosa significa cantare con l'anima. Oggi, quando riascoltiamo Whitney Houston, non sentiamo solo la musica, sentiamo la speranza, sentiamo il dolore, sentiamo anche l'amore, sentiamo una vita intera racchiusa in una nota. E forse è questo il suo vero lascito: averci mostrato che anche le stelle più luminose sono fatte di carne, sogni e fragilità, ma quando cantano illuminano il cielo per sempre.

1 settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi, ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People.

1 settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi, ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People.

Dopo essermi trasferita a St. Louis, sono andata una sera con mia sorella a vedere Ike Turner. Non mi sono mai sentita attratta da lui, lo giuro, ma la sua musica mi eccitava. Volevo a tutti i costi cantare con lui. Tina Turner.

È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

1 settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi, ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People.

0: Cocktail Magazine con Richard Shu.
1: È un magazine informativo e Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
2: Vuoi sapere se esiste un'altra vita oltre quella terrena? Tocca la mia moto e lo scoprirai.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Well, sometimes I go out buzzing and I look across the water.
2: Quando pensiamo ad Amy Winehouse, l'immagine che offre è quasi sempre la stessa. Una voce immensa, uno sguardo ferito, un talento bruciante consumato troppo in fretta. Ma c'è un'altra Amy, una Amy che raramente finiva sui giornali, una Amy che non cercava applausi. A Camden, il suo quartiere, molti la ricordano così, non come una star, ma come una presenza. Chi la incontrava per strada racconta che bastava un bambino a cambiare tutto, la sua postura, il suo volto, il suo modo di parlare. Amy si abbassava alla loro altezza, ascoltava davvero e rideva. Passava ore a giocare con i figli dei suoi collaboratori, dei commercianti di quartiere o dei vicini di casa. Li aiutava con i compiti, anche quando tornava stanca da uno studio di registrazione. Comprava i dolci, piccoli regali, quaderni colorati, spesso senza dire nulla ai genitori. Era un gesto naturale, istintivo, come se in quel contatto trovasse una tregua.

Chi le era vicino racconta che con i bambini Amy non era mai Amy Winehouse, era semplicemente Amy. La sua generosità però non si fermava lì. Lontano dalle luci, senza comunicati stampa, Amy visitava spesso e regolarmente ospedali pediatrici e case famiglia. Entrava in punta di piedi, cantava piano, ascoltava storie. Non voleva foto, non voleva ringraziamenti. In una occasione, pensate, incontrò un ragazzo in difficoltà. Aveva poco più di 15 anni e un sogno: studiare musica. Le raccontò di come la musica fosse l'unico posto in cui si sentiva al sicuro. Amy ovviamente si riconobbe subito in quelle parole. Poco dopo, senza clamore, si offrì di pagare per intero il suo percorso di studi. Disse solo: se la musica ti salva, allora va protetta. Era convinta che la musica l'avesse salvata da adolescente e cercava quella stessa scintilla negli altri. Il suo sogno più grande, però, quello che non riuscì mai a realizzare, era proprio di diventare madre. Ne parlava con dolcezza, con timore, con speranza. Forse è per questo che quel bisogno di proteggere, di accudire, di trovare altre strade fosse diverso. Chiunque fosse fragile diventava in qualche modo famiglia. Quando Amy se ne andò, il silenzio fu assordante, ma non definitivo. La sua famiglia decise quindi di trasformare quel dolore in continuità. Nacque così la Amy Winehouse Foundation, una organizzazione che ancora oggi lavora ogni giorno per prevenire l'abuso di sostanze tra i giovani, per offrire sostegno, alternative, ascolto. Attraverso programmi di musicoterapia, centri di accoglienza, percorsi educativi, la fondazione raggiunge migliaia di ragazzi vulnerabili, bambini e adolescenti che cercano una voce, un rifugio, una possibilità. Così, in nome di Amy Winehouse, continua a vivere lontano dal mito tragico. Vive nei sorrisi, nei sogni coltivati, nella musica che cura. Forse alla fine questa è l'eredità più vera che Amy ha lasciato, non solo una voce che non dimenticheremo certamente mai, ma una mano tesa verso chi cresce, perché dietro ogni anima tormentata a volte si nasconde una dolcezza.

Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, in Spagna, Portogallo e Svizzera, chi guida indossando occhiali o lenti a contatto deve portarne con sé un paio di riserva. Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Ad esempio, è illegale portare una tanica di carburante in auto in Portogallo. Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, in Germania, sempre meglio fare il pieno, perché è punibile con una multa di 70 euro chi dovesse restare a secco sulle autostrade. Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, chiunque guidi un veicolo a motore in Francia deve avere con sé un etilometro per l'autotest. Chi non lo tiene a bordo rischia una sanzione di 11 euro, anche se pare che tale norma non sia effettivamente applicata. A voi la scelta se rischiare. Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, a Cipro è completamente vietato bere al volante. Ma non solo bevande alcoliche, è vietata anche l'acqua ed è proibito anche mangiare mentre si guida. Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, in Grecia, invece, è vietato fumare al volante. Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, se intendete attraversare l'Europa alzando il pollice e sfruttando i passaggi da sconosciuti, evitate la Svizzera, il Liechtenstein e la Russia. In questi paesi l'autostop è illegale. Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, attenzione agli altri automobilisti a mano.

frecce. Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, in alcune città spagnole e francesi, le auto devono essere parcheggiate su lati della strada diversi in base al giorno della settimana. Per esempio, nelle strade a senso unico si può parcheggiare sul lato dove ci sono i numeri dispari nei giorni dispari del mese e nel lato dei numeri pari nei giorni pari. Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. In Bielorussia, ad esempio, tutto è meno regolamentato. Non ci sono né parchimetri né posti riservati ai disabili. Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Ad esempio, lasciare le chiavi all'interno dell'auto con la portiera aperta non è in generale una buona idea. Può costarvi l'auto stessa nel caso se ne accorga un ladro, ma anche una multa se lo fate in Svizzera. Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, in Svizzera è assolutamente vietato lavare l'auto o la moto di domenica. Anche in Germania c'era la stessa legge, ma è stata modificata per consentire il lavaggio del proprio veicolo dopo mezzogiorno, forse per non disturbare chi segue le funzioni religiose. Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, Bulgaria, Bielorussia e Russia tengono alla pulizia dei veicoli che circolano per strada e multano chi non le lava. Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, è vietato utilizzare gli auricolari durante la guida in Spagna, non solo per ascoltare la musica, comprensibile, ma anche per telefonare. Si può chiamare solo con il viva voce. Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, per proteggere la flora dell'isola, in Islanda è vietato mettere le ruote oltre il limite della strada a meno che non ci sia un'area di parcheggio delimitata.

La moda punk è stata da subito qualcosa di iconografico. Macchie, strappi, spilli da balia, zip, acconciature, slogan, tutti simboli di ribellione. Vivienne Westwood.

Il codice della strada italiano prevede ancora una vecchia classificazione dei veicoli come le motocarrozzette e non recepisce in alcuni articoli chiave la dicitura europea, rendendo fuori legge la circolazione in autostrade tangenziali di moltissimi veicoli a 3 e 4 ruote. Un quadrocuder o un Piaggio MP3 possono circolare in autostrada o in tangenziale? Dipende dall'interpretazione che si dà dal codice della strada. A termini di legge, la risposta è no.

Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People. Radio

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Febbraio 1974, l'album si prefigge di riportare in auge Claudio Baglioni dopo Gira che ti rigira, e ci riesce, diventando proprio disco d'oro. Si apre con l'omonimo classico della canzone d'amore italiana, destinato a ricalcare le orme di questo piccolo grande amore. Tutto il disco è un manifesto poetico del cantautore, fedele al tema dell'amore in ogni sua sfumatura. Basti pensare a Canta o A modo mio. Baglioni è un narratore e poeta di incredibile immediatezza, che sa parlare al cuore come nessun altro. E dopo i fasti di questo piccolo grande amore, appunto, Claudio Baglioni non lascia ma raddoppia e insiste. È la volta di questo album, orchestrato peraltro da Vangelis, fin troppo ricco e ricercato negli arrangiamenti per canzoni che vorrebbero trasmettere emotività e palpiti a giovani e adolescenti, con i minori filtri possibili. Dal motivo omonimo, un'abbondanza di romanticherie che sommergono fin dalla copertina la sagoma di lui, la sagoma di lei, vicini a un tenero atteggiamento in riva al mare e al tramonto. Wow! Quando si dice la retorica stesa come panni al sole per 4 minuti.

riuscito bene leccare il culo al professore, ma non mi è mai riuscito bene a ruffianarmi le persone. Sono cresciuto in una famiglia in cui tutti i giorni suonava la sveglia, mia madre buona come una santa, come mia nonna, che grande donna. Sono cresciuta senza dormire perché di notte volevo giocare.

0: molto presto, su Music for People, tornerà la World Parade.
1: World Parade, la classifica da ascoltare.

pillola da viaggio. In gran parte d'Europa, tra cui Italia, Svizzera e paesi scandinavi, i fari anabbaglianti o le luci diurne sono obbligatori fuori dai centri abitati anche di giorno. Fatti vedere subito dagli altri guidatori. Radio Music for People accende la passione per i motori.

Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People. Radio

0: Molte sono le tracce che hanno lasciato in proposito i quattro, sulle canzoni e sulle copertine.
1: Tra l'altro, questa telefonata coincideva proprio con l'uscita dell'ultimo album dei Fab Four, Abbey Road, e che, sempre secondo Mr. Halford, i quattro, sapendo di essere al loro ultimo lavoro, avrebbero confermato quelle voci, chiudendo l'album con una canzone esplicitamente rivelatrice, dal titolo The Hand.

Quindi non una melodia, un messaggio, una frase nascosta o un indizio. È da quella scintilla che nacque una delle leggende più incredibili della cultura popolare. La storia secondo cui Paul McCartney, morto anni prima, sarebbe stato sostituito da un sosia.

Secondo la leggenda, l'incidente sarebbe avvenuto nel 1966. La casa discografica, terrorizzata dall'impatto mondiale della notizia, avrebbe organizzato il più grande insabbiamento della storia della musica, trovando un uomo quasi identico per continuare la carriera del gruppo. Una storia senza prove, ovviamente, eppure destinata a vivere per decenni. I sostenitori della teoria iniziarono a osservare tutto, ogni fotografia, ogni copertina, ogni intervista ed ogni canzone, ma soprattutto ogni disco fatto girare al contrario.

Sì, per loro nulla era casuale. La celebre copertina di Abbey Road diventerà una sorta di corteo funebre, Paul che cammina scalzo, e questo perché, secondo un antico rituale orientale, il morto vaga scalzo. E il caso vuole che, proprio in quel periodo, i Beatles tornavano dal loro viaggio in India. John sarebbe vestito di bianco e alla testa del corteo funebre come fosse il cerimoniere. Ringo veste di nero in quanto sarebbe l'impresario delle pompe funebri. Infine George vestito in denim come il becchino. Persino il maggiolino, parcheggiato sullo sfondo, viene trasformato in un presunto indizio grazie alla sua targa dove le sue ultime cifre erano 28 if, cioè 28 se, come a dire che se Paul in quel momento fosse stato vivo avrebbe avuto 28 anni. Insomma, la fantasia costruisce collegamenti ovunque. Poi arrivarono i messaggi nascosti. C'è chi abbassava la luce della stanza, metteva il vinile sul giradischi e rallentava la velocità. Altri invece facevano l'opposto, prendevano una canzone e la facevano suonare al contrario.

che tra il fruscio e le distorsioni alcuni giuravano di sentire frasi inquietanti come «Ci manchi, è troppo tardi, Paul è morto». Parole che per altri ascoltatori non esistono affatto. Il fenomeno ha un nome preciso, si chiama pareidolia uditiva. Cioè il cervello cerca significati nel caos, così come quando vediamo volti nelle nuvole. Possiamo quindi credere di udire parole dentro rumori casuali. Ma chi è convinto della teoria ribatte che sono troppi gli indizi per essere coincidenze. Negli anni 70 la leggenda attraversa l'oceano, programmi radiofonici dedicano ore all'argomento, gli ascoltatori telefonano raccontando di nuovi codici segreti. C'è chi confronta le orecchie del giovane Paul con quelle dell'uomo maturo, chi misura la distanza tra gli occhi, chi analizza il modo di impugnare il basso, chi sostiene che la voce sia cambiata. Insomma, ogni differenza naturale dovuta al tempo diventa per alcuni la prova definitiva. La realtà naturalmente racconta altro. Paul continua a incidere dischi ancora oggi, esibirsi dal vivo, concedere interviste e sorridere davanti alle domande sulla leggenda. Più volte l'ha definita una storia assurda, eppure la teoria è dura a morire. Perché le grandi leggende hanno una caratteristica particolare, non hanno bisogno di essere vere, hanno bisogno di essere raccontate. Alcuni trascorrono ore con software sofisticati, audio, isolando frequenze, invertendo tracce, rallentando voci. Insomma, ogni nuovo ascolto sembra rivelare un segreto. E ogni silenzio diventa un codice, ogni accordo una confessione. Ma forse il mistero più affascinante non riguarda un musicista scomparso, riguarda noi, la nostra irresistibile attrazione per gli enigmi. Il desiderio di trovare un significato nascosto dietro ciò che tutti credono di conoscere. Così, mentre la puntina arriva alla fine del disco e il giradischi continua a ruotare nel silenzio, resta una domanda sospesa nell'aria. Quanti messaggi segreti esistono davvero? E quanti invece sono stati creati dalla nostra mente, che davanti a un semplice fruscio non sopporta l'idea di ascoltare soltanto il silenzio?

0: È tempo di Motor News
1: su Radio MFP
0: con Marco Veronese.
2: Speciale Moto News con Richard Shue, l'intervista del giorno.
3: Benvenuti, io sono Richard e oggi eccezionalmente siamo all'interno della rubrica Moto News, di solito curata da Marco Veronese, perché tengo personalmente a questa intervista. Infatti oggi mi trovo a Pavia in via Riviera 61 all'interno di quello che non è un semplice showroom ma la sede più grande d'Italia dedicata al mondo dell'off-road e del tempo libero su 3 e 4 ruote, Victory Team. Con noi c'è il fondatore Andrea Giannini. Allora Andrea, benvenuto, ti faccio subito la prima domanda. Senti, fino a qualche tempo fa il quad era visto un po' come un mezzo di nicchia, no? Per addetti ai lavori, e gli spider come mezzi alieni. Oggi vediamo un vero boom in questo settore. È cambiato l'identikit di chi cerca l'avventura?
4: Il quad ci sono voluti 7-8 anni per iniziare a far nascere un boom di appassionati, e oggi invece la passione si è aperta anche all'utilità, quindi c'è chi lo usa in lavoro, in campagna, in collina, chi lo usa per svago, divertimento o avventura o sportività a livello di guida enduristica. Poi ci sono le donne che hanno paura della moto, ci sono gli anziani che dicono non posso più guidare la moto e prendo il quad che è più sicuro. Quindi si è aperta una realtà di tante esigenze differenti, non solo quella di chi vuole avere il giocattolo del futuro, ma le utilità del quad sono diventate molteplici. Comunque sono nate anche le targhe gialle per l'uso agricolo, targa bianca per uso stradale, quindi c'è stata molta più scelta nel mercato, con prezzi che vanno dai 6.000 ai 20.000. chiaramente ognuno ha preso il suo spazio di mercato, dai prodotti economici ai prodotti di pregio.
3: Molte persone sono attratte da questi mezzi ma temono di non saperli gestire o pensano che servono patenti speciali. Cosa diresti a chi vuole fare il salto ma è ancora un po' titubante?
4: Le patenti ormai si sa che il quad si guida sia con la A che con la B, come lo spider. Poi ancora qualcuno non lo sa e lo scopre. Se pensano che ci voglia la patente della moto, no, il quad e lo spider si guidano con la B, agevola e semplifica chiaramente il desiderio d'acquisto. Chiunque lo può provare, lo può noleggiare e vedere se il prodotto è il prodotto che fa per lui. Quindi il problema patenti è un problema che non c'è, però c'è ancora la malinformazione che uno pensa che ci vuole la patente della moto.
0: Africans, i migliori successi d'Africa.
5: Africans, les plus grands succès de l'Afrique.
6: Africans, Africa's greatest hits.

Si vive anni e anni, ma in realtà viviamo solo in quei momenti passati in sella alla nostra moto. Il resto lo si passa ad aspettare il domani per risalire in moto.

0: Radio Music for People presenta
1: Coming Soon Radio,
2: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
9: A settembre ritorna la magia.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Secondo te siamo maledette?
13: No.
9: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Ehi, Bugs!
16: Che succede, amico?
15: Parla del film!
16: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
15: E adesso?
16: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
15: Due biglietti e 8 popcorn!
16: Esagerato come sempre!
17: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: COPI è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. COPI accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi è ai margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
1: L'ambiente è una risorsa da proteggere. Non disperdiamo la plastica in mare e sulle spiagge. È un gesto semplice, ma importante. Proteggiamo la vita del mare. Proteggiamo la nostra vita. Segui la campagna di sensibilizzazione ambientale e tutte le azioni con l'hashtag PlasticFreeGC sul sito minambiente.it e guardiacostiera.gov.it. Iniziativa a cura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Comando Generale Guardia Costiera, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La notte arrivava lenta sulle città di provincia negli anni 70. Le insegne tremavano nella nebbia azzurra dei lampioni. I motorini lasciavano scie d'olio sull'asfalto caldo e dalle finestre aperte uscivano odori di sugo, tabacco e musica. In quelle sere sospese tra malinconia e desiderio, il nome dei Daniel Santa Cruz Ensemble correva lungo le coste, attraversava i bar, i dancing, le radio private appena nate. E poi c'erano i jukebox, illuminati come altari, sale da ballo con i pavimenti consumati dal tempo e ragazzi che imparavano a diventare adulti stringendo tra le dita un bicchiere troppo grande per la loro età. La musica del gruppo arrivava dappertutto, morbida e malinconica, piena di mare, di amori lontani, di estati che sembravano non finire mai. Un vecchio furgone, color crema, attraversava l'Italia da nord a sud. Dentro c'erano strumenti impolverati, valigie leggere, spartiti pieni di annotazione. I chilometri scorrevano insieme ai nastri magnetici delle cassette consumate nelle autoradio. Le stazioni di servizio sembravano piccoli pianeti illuminati nel buio, luoghi dove il tempo rallentava tra il rumore delle pompe di benzina e il profumo del caffè notturno. Ogni città lasciava qualcosa addosso ai musicisti. A Napoli il vento salato del porto, a Genova il silenzio dei vicoli bagnati, a Rimini le luci delle balere sul mare. Insomma, ovunque c'era qualcuno che aspettava quella musica come si aspetta una lettera importante. Le radio private intanto iniziavano a riempire l'etere, le frequenze si sovrapponevano tra fruscii e scariche elettriche, ma bastavano poche note per riconoscere il suono degli ensemble. Nei bar i gestori abbassavano la voce delle televisioni, i tassisti guidavano più lentamente per ascoltare quella musica, le coppie si cercavano con gli occhi senza sapere bene cosa dire. Insomma, era un'Italia inquieta e luminosa insieme. Gli anni di piombo scorrevano accanto alle estati in riviera, le piazze si riempivano di cortei durante il giorno e di musica la sera. Le persone avevano paura del futuro, ma continuavano a ballare come se il ritmo potesse tenere lontano tutto il resto. Dietro i palchi improvvisati delle feste patronali, i musicisti aspettavano il loro momento osservando il pubblico. C'erano marinai in licenza, ragazze con le gonne leggere, uomini stanchi usciti dalla fabbrica, bambini addormentati sulle sedie di plastica. Le luci colorate giravano lente sopra le teste e attiravano nugoli di insetti estivi. Poi arrivavano le prime note. La musica si spargeva nell'aria calda come una corrente marina. Le coppie iniziavano a muoversi piano, qualcuno chiudeva gli occhi, qualcuno ricordava un amore lontano. Nelle notti più fortunate sembrava che il tempo si fermasse davvero. Le canzoni parlavano di distanze, di ritorni, di nostalgia, e forse era proprio questo il segreto del gruppo: riuscire a dare voce a quella malinconia dolce che abitava negli anni 70 italiani. Quando i concerti terminavano restavano solo sedie vuote, bicchieri abbandonati e il ronzio dei neon. Il furgone quindi ripartiva nella notte, le strade provinciali scorrevano deserte tra campi neri e cartelloni scoloriti e dal finestrino entrava aria fresca e odore di pioggia lontana. Intanto alla radio da qualche parte una loro canzone continuava a suonare e per chi era rimasto sveglio a quell'ora impossibile sembrava la colonna sonora perfetta di un paese che stava cambiando pelle senza sapere bene dove sarebbe arrivato.

Attenzione al tachimetro quando varcate il confine. Benvenuti ad un nuovo aggiornamento di Moto News. Parliamo di limiti di velocità sulle autostrade europee. In Italia, lo sappiamo, la regola aurea è di 130 km orari in autostrada e 110 sulle superstrade. Una norma identica a quella di paesi a noi vicini come la Francia, la Croazia, l'Austria, la Danimarca e la Grecia. Ma attenzione alle differenze se viaggiate altrove. In Germania resta l'iconica assenza di limiti generali sulle autobahn, anche se la velocità consigliata è di 130 km orari. In Polonia, invece, si può spingere fino a 140. Chi va verso nord o ovest troverà limiti più bassi. Spagna, Belgio e Portogallo si fermano a 120 km orari, mentre in Svizzera il tetto massimo è di soli 120. Maglia nera per i limiti al Regno Unito e ai Paesi Bassi, dove di giorno in autostrada non si possono superare i 100 km orari. Informarsi prima di partire è fondamentale per viaggiare sicuri ed evitare sanzioni salatissime. Da Moto News per ora è tutto. Occhio al contachilometri e agli autovelox.

0: che tu dica fa.
1: Il diario di bordo. Il diario di bordo. Su Radio Music for People.
2: Ciao a tutti, sono Richard da Gavirate, in provincia di Varese. Nel 2010 ero in viaggio con l'associazione Moto for Peace per la missione umanitaria Africa 16.000, da Tunisi fino a Città del Capo. Tra i tantissimi ricordi, ce n'è uno che mi fa sempre sorridere. Eravamo in Sudan, in un piccolissimo villaggio in mezzo al deserto. Praticamente, immaginate, 10 motociclisti, tutti con la stessa tuta da moto, tutti con il casco sotto il braccio, e dopo aver parcheggiato le moto e il furgone all'interno di un cortile, quindi non visibili per la via del paesello, ci stavamo incamminando verso un locale per fare una pausa pranzo e soprattutto per dissetarci, visto il caldo incredibile. All'improvviso mi si avvicina un uomo del posto, avvolto nel tipico turbante bianco, mi guarda serio e mi chiede: "You astronaut? Shuttle?" Una scena memorabile che non dimenticherò mai.
3: Avete vissuto anche voi un aneddoto divertente? Magari strano. Oppure memorabile durante un viaggio su 2, 3 o 4 ruote? Mandateci il vostro racconto con un vocale e sarete in onda su Radio Music for People. Inviate il tutto via email agli indirizzi ricordidiviaggio@libero.it oppure radiomusicforpeople@libero.it.

0: Rewind, dietro le storie della musica.
1: A volte un capolavoro nasce per caso, o forse no. È il luglio del 1986, Lucio Dalla si reca a Sorrento per preparare uno dei suoi tanti concerti di quell'anno in giro per l'Italia. Soggiorna all'hotel Excelsior Vittoria e gli viene assegnata una stanza molto particolare, la stanza 315. Niente che possa destare curiosità, o almeno quando la leggenda narra che il celebre cantante lirico Enrico Caruso abbia trascorso proprio lì gli ultimi giorni della sua vita. Incuriosito a questo punto, Dalla va a fondo e si informa presso gli addetti dell'hotel come fossero andate le cose e scopre una storia tragica del tenore napoletano, tra cui un amore impossibile, la malattia e il viaggio disperato per cercare di guarire. Lucio quindi entra nella stanza e si affaccia alla finestra, dove davanti a lui si staglia il golfo di Napoli che lo ammalia in un silenzio quasi onirico, perfetto. Ispirato quindi dalla storia e dalla bellezza della natura, si siede al pianoforte e comincia a comporre, quasi l'aura del tenore aleggiasse ancora in quella stanza. In quel momento qualcosa si accende, una storia antica e un'emozione lo pervadono, e da quello che doveva essere un omaggio intimo e privato nascerà qualcosa di sorprendente. Dalla scrive una delle canzoni più struggenti in assoluto nel panorama musicale italiano, un brano che sarà cantato in seguito da calibri come il maestro Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli, Mina. Caruso avrà anche un eco mondiale con Céline Dion che la interpreterà. Caruso è il connubio perfetto che unisce il melodramma italiano al pop moderno, il cuore di Napoli alla voce di Lucio Dalla, con quel celebre inciso che tocca il cuore di chi lo ascolta. Caruso è un capolavoro venuto fuori quasi dal nulla che è diventato eterno.

di volti vedi la tua vita come la scia di un nero. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice.

0: Radio Music for People presenta
1: Coming Soon Radio,
2: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
5: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
9: A settembre ritorna la magia.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Secondo te siamo maledette?
13: No.
9: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Ehi, Bugs!
16: Che succede, amico?
15: Parla del film!
16: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
15: E adesso?
16: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
15: Due biglietti e 8 popcorn!
16: Esagerato come sempre!
17: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Radio Music for People!
19: You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: Digital Dynamite.
1: Avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa. In questa edizione in esclusiva Radio Luxembourg 208.

0: Aspetto che il panico cresca. Quando la paura si tramuta in visioni celestiali, inizio a staccare. Kevin Schwantz.
1: Luci soffuse e grandi emozioni. Le canzoni slow di

0: Ecco un altro tipico ricordo che voglio in un certo senso condividere con voi grazie a questo contenitore che è il diario di bordo di Radio Music for People. È un ricordo che è per me indimenticabile, risale al 2014 durante la missione di Moto for Peace denominata Medici in Moto in Nepal, un viaggio pazzesco da Roma a Kathmandu. Il nostro percorso prevedeva l'ingresso in Tibet e quindi il passaggio sulle strade più alte del mondo, tra le vette dell'Himalaya. Mio figlio Julian all'epoca aveva solo 6 anni, parlava principalmente tedesco e pochissimo italiano, ma era davvero affascinato dal mio viaggio e mi seguiva con tantissima curiosità. Un giorno, mentre ero lassù, mi arrivò un suo messaggio vocale che mi fece morire dal ridere. Ascoltatelo anche voi.
1: Allora Cina è... No, l'Himalaya è nella Cina dentro o la Cina è nell'Himalaya? Papi?
2: Avete vissuto anche voi un aneddoto divertente? Magari strano. Oppure memorabile durante un viaggio su 2, 3 o 4 ruote? Mandateci il vostro racconto con un vocale e sarete in onda su Radio Music for People. Inviate il tutto via email agli indirizzi Ricordi di viaggio mfp@libero.it oppure Radio Music for People @libero.it.

Pronto a partire? In paesi come Repubblica Ceca, Ungheria e Slovacchia il limite alcolemico alla guida è zero assoluto, anche per le auto. Se guidi, non bere. La strada richiede riflessi pronti.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: È il 1972, in un piccolo studio di Los Angeles, due uomini dalla mente brillante ma dallo sguardo ironico stanno per cambiare per sempre il modo di intendere il pop americano. Si chiamano Walter Becker e Donald Fagen. Insieme formano gli Steely Dan, un nome curioso preso da un vibratore citato in un romanzo di William Burroughs, Il pasto nudo. Sì, avete sentito bene, l'ironia e la provocazione da subito sono il loro DNA. Fagen e Becker si incontrano alla Bard College di New York nei tardi anni 60. Entrambi amano il jazz, ma vivono in pieno il rock e il caos post-hippie. Scrivono canzoni complesse, ironiche, piene di personaggi ambigui e perdenti, come se Raymond Chandler avesse incontrato Charlie Parker. Dopo aver fatto i turnisti per altri artisti, firmano con la ABC Records e pubblicano Can't Buy a Thrill del 1972. Dentro c'è la Do It Again che stiamo ascoltando in sottofondo, quella con il ritmo ipnotico e la chitarra sitar sintetizzata.

che c'è Reeling in Years, un capolavoro di sarcasmo pop e virtuosismo chitarristico. Gli Steely Dan non amano fare però concerti. Becker e Fagan erano perfezionisti ossessivi, in studio potevano passare anche settimane ad ottenere il suono perfetto. Una volta, per registrare una sola battuta di batteria, fecero suonare 42 volte lo stesso passaggio a diversi turnisti e poi montarono il meglio di ognuno. La leggenda dice che il suono della batteria di Asia del 1977 fosse addirittura registrato in più studi, con tre tecnici diversi, e poi incollato tutto come un collage sonoro. Il risultato, una precisione che ancora oggi fa scuola nelle produzioni audio.

Nel frattempo il duo diventa un enigma. Le loro canzoni sono pop, ma anche jazz funk e perfino noir. In Deacon Blues cantano di un perdente che sogna di essere un musicista jazz, un alter ego malinconico e geniale. E in Kid Charmel Mine raccontano la parabola di un produttore di LSD ispirato a Owsley Stanley, il vero chimico degli anni psichedelici. Molti dei migliori musicisti americani sono passati sotto le grinfie degli Steely Dan, da Michael McDonald, poi tastierista dei Doobie Brothers e voce dei Doobie Brothers, a Jeff Porcaro, il mitico batterista dei Toto, a Larry Carlton, a Steve Gadd, veri titani dello studio. Ogni canzone degli Steely Dan è un piccolo film sonoro con attori di altissimo livello. Nel 1980 pubblicano Gaucho, l'ultimo album prima di sciogliersi, un disco elegante, intriso di malinconia e perfezione tecnica, ma la storia non finisce lì, perché nel 2000 torneranno insieme con Two Against Nature e vincono addirittura 4 Grammy Awards, tra cui quello come miglior album dell'anno. Una rivincita clamorosa, quasi ironica per i due che non volevano essere delle rockstar. Walter Becker però ci lascerà nel 2017, ma Donald Fagen continuerà a portare in tour il nome degli Steely Dan, e ogni volta che parte un loro brano, dal groove liscio e pieno di dettagli, è come sentire un jazz club che incontra la strada, la perfezione che balla con il disincanto. Gli Steely Dan sono uno dei pochissimi gruppi che piacciono allo stesso modo sia ai musicisti che agli ingegneri del suono. Chi li ama non lo fa solo per le melodie, ma per quella ricerca maniacale di un suono che non invecchia mai. Come disse una volta Donald Fagen, non volevamo essere famosi, volevamo solo che i dischi suonassero bene per sempre. Eppure, gli Steely Dan sono il gruppo che ha fatto della perfezione un'arte e del sarcasmo una melodia. Un viaggio sonoro che continua ogni volta che voi premerete play.

0: Se cercate una crossover versatile senza svuotare il portafoglio, oggi abbiamo la risposta perfetta. Parliamo della nuova QJ Motor SRT 600 SX, una media che punta dritta al sodo. A distinguerla è la ruota anteriore da 19 pollici, con cerchi a raggi tangenziali e pneumatici Metzeler Tourans, perfetti per l'asfalto e per qualche bella deviazione su strade bianche. Il cuore è un bicilindrico da 698 cm3, fluido e brillante ai medi regimi, racchiuso in un telaio in acciaio e supportato da sospensioni marzocchi completamente regolabili. La posizione di guida è comoda e rilassata, pensata anche per viaggiare in due grazie all'ottima capacità di carico. Certo, il peso nelle manovre da fermo si fa sentire e lo scarico tende a scaldare un po', ma la dotazione di serie è pazzesca. Display TFT da 7 pollici con connessione smartphone, comandi retroilluminati, manopole e sella riscaldabili, paramani rinforzati, cavalletto centrale e persino pinze freni radiali Brembo. Il prezzo? Un vero e proprio regalo. Soli 5.450 euro, spesso con il tris di valigie compreso nell'offerta. Un'occasione davvero imperdibile per chi vuole macinare chilometri risparmiando. Da Moto News per ora è tutto. Giù la visiera e guidate con prudenza.
1: Avete ascoltato Motor News.
2: Alta rotazione. 3 successi senza interruzione.
3: Alta rotazione. 3 golpes sin interrupción.
4: High rotation. 3 hits without interruption.
5: Viva Nintendo!

droga. Nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Music for People presenta
1: Coming Soon Radio,
2: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
9: A settembre ritorna la magia.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Secondo te siamo maledette?
13: No.
9: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Ehi, hey Bugs!
16: Che succede, amico?
15: Parla del film!
16: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
15: E adesso?
16: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
15: Due biglietti e 8 popcorn!
16: Esagerato come sempre!
17: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: La moto logora chi non ce l'ha.

0: C'era un tempo in cui una canzone poteva cambiare significato attraversando un oceano. In Italia nel 1974 molti ascoltarono la storia di un uomo che decideva di lasciare una donna incapace di amare. Le sue parole erano dure, definitive, quasi un ordine. Lei non parlava, rimaneva immobile e quel silenzio diventò il centro della polemica. C'era chi vedeva una donna privata della voce, ridotta a semplice bersaglio dalle accuse di un uomo ferito. La censura della RAI e le proteste dei movimenti femministi contribuirono a trasformare quel brano in un caso nazionale. Ma le canzoni hanno una vita propria, si sa. Quando quelle stesse parole arrivarono in Sud America, la loro anima cambiò pelle. Tra le strade di Santiago, nei vicoli di Buenos Aires e nelle piazze dove la paura camminava insieme alla gente, Bella Senza Anima non parlava più di una donna, parlava della dittatura. La Bella Senza Anima diventava il potere seducente e crudele, capace di promettere ordine e regalare silenzio. Quel silenzio che in Italia sembrava appartenere a una protagonista muta, in America Latina era quello imposto a migliaia di persone costrette a non parlare. Dentro quella trappola ci sono caduto anch'io, non ci casco più. Era il grido di chi aveva conosciuto la repressione e non voleva più piegare la testa. Ogni parola diventava un atto di coraggio, ogni ritornello una promessa di resistenza. Così la stessa melodia univa destini lontani. In un teatro italiano qualcuno vedeva la fine di un amore. In una piazza sudamericana qualcuno immaginava la fine della paura. Le note erano identiche, ma i cuori che la cantavano raccontavano storie diverse. E questo è il mistero della musica: non appartiene mai soltanto a chi la scrive, appartiene a chi la vive. E forse il segreto del successo è proprio questo: aver saputo trasformare un dolore personale in un sentimento universale, capace di attraversare confini, lingue e dittature.
1: E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: ricondizionati, una scelta vantaggiosa per il tuo portafoglio e per l'ambiente. Se desideri aggiornare i tuoi dispositivi tecnologici, ma hai un budget limitato o preoccupazioni sulla sostenibilità, i dispositivi ricondizionati potrebbero essere la soluzione ideale. Oggi ci sono molte opzioni di alta qualità tra cui scegliere, che ti consentiranno di abbracciare la tecnologia senza sensi di colpa e senza svuotare il portafoglio. Puoi trovare non solo smartphone ricondizionati di marchi come iPhone, Samsung o Huawei, ma anche laptop, computer e tablet ricondizionati. Ecco cosa cercare quando scegli un dispositivo ricondizionato. Certificazioni e garanzie. Assicurati che il venditore fornisca certificazioni di qualità e garanzie. Questo ti darà la tranquillità che il dispositivo sia stato testato e, se necessario, riparato. Cerca certificazioni come ricondizionato certificato o rigenerato professionale e leggi le politiche di garanzia. Poi, prima di acquistare, cerca recensioni e feedback sul venditore da parte di altri acquirenti. Le recensioni positive sono un segno di affidabilità e qualità. Valuta anche attentamente le specifiche tecniche del dispositivo ricondizionato. Scegli un modello che soddisfi le tue esigenze e attività previste, verificando la capacità di memoria, la durata della batteria e altre caratteristiche importanti. Non limitarti solo agli smartphone. Esplora il mondo dei dispositivi ricondizionati, che include PC e tablet. Questi dispositivi ricondizionati offrono un modo intelligente per risparmiare denaro senza compromettere la qualità e contribuire alla sostenibilità ambientale.
1: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada. Prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.
1: Radio MFP.
2: Afrikaans, les meilleurs succès d'Afrique. Afrikaans, i migliori successi d'Africa.

0: morirò prima di aver compiuto 25 anni e avrò vissuto nel modo in cui ho voluto. Sid Vicious.
1: I futuri trattamenti anticancro verranno dal mare? È quanto sperano i ricercatori dell'Università di Nizza Sophia Antipolis. Tre sommozzatori si preparano all'immersione al largo di Villefranche-sur-Mer. Non lontano da Nizza, la loro missione è quella di recuperare campioni di spugne. Gli scienziati hanno scelto di prelevare frammenti di una spugna endemica delle acque del Mediterraneo. Questo organismo animale predilige i fondali rocciosi, ai quali è solidamente ancorato, tanto che per staccarlo è necessario far ricorso a martello, punteruolo o lame. La spugna è molto fragile. Per impedirne il deterioramento, i sommozzatori devono trattare molto delicatamente i frammenti prelevati dal loro ambiente naturale. Le spugne appena pescate vengono trasportate in uno speciale contenitore in questo edificio del 1700 che ospita l'osservatorio oceanografico di Villefranche. Lì saranno messe in coltura per essere studiate. I frammenti di spugna sono immersi in acqua di mare, in recipienti in cui vengono ricreate le migliori condizioni per facilitarne la sopravvivenza.
2: Per ottenere le molecole che ci interessano dobbiamo riprodurre nel modo più fedele possibile le caratteristiche dell'ambiente naturale, per cui controlliamo la temperatura, la luminosità ed anche il flusso di acqua di mare nei recipienti. Regolarmente poi sottoponiamo le spugne a uno stress meccanico, cioè andiamo a deteriorare leggermente il loro rivestimento esterno perché solo in questo caso le spugne rilasciano le molecole che cerchiamo. Successivamente siamo in grado di analizzare tali particelle estraendole dall'acqua in cui sono disciolte, grazie a un procedimento messo a punto nel nostro laboratorio.
1: Questi esperimenti si iscrivono nel progetto europeo Bambo, che studia le potenzialità in campo medico delle molecole attive di origine marina. Il programma è pilotato dall'Istituto di Tecnologia di Limerick, in Irlanda. Grazie a un processo chimico, le molecole rilasciate dalle spugne vengono purificate e analizzate. Viene studiata la fattibilità di diverse applicazioni terapeutiche, contro il cancro principalmente, ma anche contro la malattia di Alzheimer, il morbo di Parkinson, le infezioni batteriche e le contaminazioni da funghi.
3: Sono canzoni che conosci, che cantichi,

0: E forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.
1: Radio Music for People presenta
2: Coming Soon Radio,
3: quotidiano di informazione cinematografica.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi dei Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
6: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
10: A settembre ritorna la magia.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Secondo te siamo maledette?
14: No.
10: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
16: Ehi, Bugs!
17: Che succede, amico?
16: Parla del film!
17: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
16: E adesso?
17: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
16: Due biglietti e 8 popcorn!
17: Esagerato come sempre!
18: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

c'est à vous là. Chenet. Ma maison m'a

ritrovati cari amici di Radio Energia, buona estate e buone vacanze a tutti da parte di Richard Xu. Tra poco la Power Play, 20 minuti di musica senza alcuna interruzione. Il primo cantante ad aprire le danze è un inglese, Jenson Kay, nato appunto a Londra nel 1969, figlio di un cantante jazz. Nel 1986 incide un singolo hip hop e si propone come cantante breakdancer. Nel 92 fonda i Jamiroquai, formazione il cui funky bianco, ispirato a Jill Scott Aaron e Stevie Wonder, conquista il pubblico e ha conquistato sicuramente anche noi.

0: Ti piace FM Italia? Vuoi segnalarci un brano in particolare da inserire nella nostra Heavy Rotation musicale? E allora, cosa aspetti? Invia un'email all'indirizzo fmitalia@email.it. Attenzione, FM Italia scritto per esteso. Indica il pezzo che vuoi inserire. Lo ascolterai su FM Italia. E buon ascolto.
1: Allora come stai? Io me la cavo bene. Sembra passato un attimo. Ora che siamo insieme. E non ci penso mai, mai, mai. Ah, come sarebbe stato? Se ricordare è facile.

0: posto dove c'è fare niente, la convinzione è di viverci per sempre, quella voglia e il calore che ci unisce, tra una canzone e una giornata che finisce, dimmi che
1: ci pensi mai,
0: io e te a dormire,
1: ricordo ancora la città,
0: e tutto era lì, e ci sentivamo unici.

0: tutto. E adesso cosa ci resta se tutto questo non basta?
1: Sanno parlare, ascoltare, camminare, correre, suonare, dipingere e riprodursi. Sono i robot, esseri artificiali che negli ultimi anni si sono evoluti fino a diventare più umani degli stessi umani. L'ultima novità del settore, come spesso accade, arriva ancora una volta dal Giappone, dove un'equipe di scienziati ha realizzato il primo androide dotato di una sorta di epidermide estremamente simile a quella umana. Per rendersi conto si tratta di un essere non biologico, fanno sapere gli addetti ai lavori, ci si deve soffermare a guardare il robot per diversi secondi, ancora si è lontani dal riuscire a realizzare un essere capace di ingannare l'occhio umano, ma i passi compiuti fino ad oggi sembrano promettere grandi ed imminenti risultati. Hiroshi Ishiguro, ricercatore dell'Università di Osaka e responsabile anche del progetto, ritiene che l'androide da lui realizzato, una donna robot ribattezzata Rempli Q1, sarà il primo di una grande serie. Voglio arrivare a costruire robot così simili all'uomo, ha detto lo scienziato, da riuscire a ingannare la nostra percezione anche per una decina di minuti. L'obiettivo, stando alle spiegazioni di Ishiguro, è quello di creare un sistema elettronico capace di mettere a proprio agio gli esseri umani. Parlare con una macchina dotata di semplice display e tastiera non è una soluzione. Ma Rempli Q1 non si limita a stupire chi la osserva soltanto per via del suo aspetto. L'androide, realizzato in soffice silicone, è dotato di 32 attuatori di movimento solo nella parte superiore del suo corpo. Questi, controllati da un meccanismo ad aria compressa, le consentono di muoversi quasi come un essere umano. Inoltre, spiega Ishiguro, il robot può anche interagire con le persone.

0: Avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa. In questa edizione in esclusiva Radio Messina 1 Special.
1: Su Music for People, solo le più belle.
2: Adesso, su Radio Music for People, solo le più belle. Le canzoni speciali che abbiamo selezionato per te.

0: Ciao a tutti, sono Richard da Gavirate, in provincia di Varese. Nel 2010 ero in viaggio con l'associazione Moto for Peace per la missione umanitaria Africa 16.000, da Tunisi fino a Città del Capo. Tra i tantissimi ricordi ce n'è uno che mi fa sempre sorridere. Eravamo in Sudan, in un piccolissimo villaggio in mezzo al deserto. Praticamente immaginate 10 motociclisti, tutti con la stessa tuta da moto, tutti con il casco sotto il braccio, e dopo aver parcheggiato le moto e il furgone all'interno di un cortile, quindi non visibili per la via del paesello, ci stavamo incamminando verso un locale per fare una pausa pranzo e soprattutto per dissetarci visto il caldo incredibile. All'improvviso mi si avvicina un uomo del posto avvolto nel tipico turbante bianco, mi guarda serio e mi chiede: "You astronaut? Shuttle?" Una scena memorabile che non dimenticherò mai.
1: Avete vissuto anche voi un aneddoto divertente? Magari strano? Oppure memorabile durante un viaggio su 2, 3 o 4 ruote? Mandateci il vostro racconto con un vocale e sarete in onda su Radio Music for People. Inviate il tutto via email agli indirizzi ricordidiviaggio@libero.it oppure radiomusicforpeople@libero.it.

0: via.
1: Il tassista non sapeva chi fosse quell'uomo seduto dietro. Era una notte umida a Palermo, di quelle in cui l'aria sembra appiccicarsi addosso e i pensieri diventano più lenti, più pesanti. La radio gracchiava piano, una di quelle stazioni locali che alternano musica senza chiedere il permesso a nessuno. Nessun algoritmo, nessuna logica, solo flusso. Poi parte una canzone. Una voce ruvida, sporca, piena di qualcosa che non era tecnica. Era pancia, era strada, era vita, che non aveva mai chiesto di essere educata. Il tassista tamburellò le dita sul volante. L'uomo dietro smise di guardare fuori dal finestrino. «Chi è?» chiese con un filo di curiosità. «Ma un napoletano, Nino D'Angelo, credo», rispose il taxista. Quell'uomo seduto dietro era Miles Davis. Seguì qualche minuto di silenzio. La canzone continuava, non era perfetta, non voleva esserlo, ma aveva qualcosa, qualcosa che si infilava sotto la pelle, senza bussare. L'uomo dietro chiuse gli occhi. Non gli importava del caschetto biondo, non gli importava dei film girati con 2 lire, non sapeva nulla di popcorn e delle patatine. Lui sentiva solo quella cosa lì, quella verità sporca che non si insegna. Quando la canzone finì, disse solo: «Strano». Il tassista sorrise e rispose: «Strano ma forte.

Ma non era quello il punto, perché questa non è una storia su una canzone, è una storia su una maschera. Negli anni 80 Nino D'Angelo non era solo un cantante, era un fenomeno, era il popolo che si prendeva spazio senza chiedere il permesso. Film pieni di errori, ma anche pieni di vita, canzoni discutibili, certo, ma vere, terribilmente vere. E funzionavano. Funzionava così bene che il personaggio diventò più grande dell'uomo. Il ragazzo col caschetto d'oro non era più una scelta, era diventata una necessità, un prodotto, una macchina che macinava soldi e applausi e repliche televisive. Ma qui succede sempre qualcosa, perché quella maschera all'inizio protegge, poi però stringe, soffoca, e gli artisti prima o poi smettono di respirare. Ora immaginatevi la scena, sei all'apice del successo, fai incassi enormi, riempi le sale, la gente ti riconosce ovunque, ma quando torni a casa non sei più chi sei senza quel caschetto. A quel punto hai due scelte. La prima è facile, continui, replichi, ti trasformi in nostalgia, diventi la copia di te stesso, ma con più soldi e meno anima. La seconda è un po' più violenta. Devi uccidere quel personaggio e uccidere qualcosa che ti ha reso famoso. E credetemi, non è mai indolore. All'inizio degli anni 90 succede esattamente questo. Nino D'Angelo cambia pelle. Via il caschetto dorato, via la caricatura che lo ha caratterizzato, via la comfort zone. Dentro c'è una ricerca, una scrittura, il teatro. Musica che non deve più piacere a tutti, ma deve dire qualcosa. Quindi nascono lavori diversi, più sicuri, più complessi, più veri. Non fanno gli stessi incassi, è certo che no, perché la verità non è mai comoda, non è mai popolare quanto una maschera, ma ha un peso diverso, un peso che si misura nel tempo, non coi numeri. E allora torniamo a quel taxi e a quell'uomo seduto dietro, un musicista rivoluzionario abituato a distruggere le regole per crearne delle nuove, uno che la verità la riconosce al primo ascolto, anche quando arriva da un posto inatteso. Non gli interessa da dove vieni, gli interessa se sei vero, e in quella voce lui trova qualcosa di davvero vero. Lui qualcosa l'ha sentito, qualcosa che andava oltre il pregiudizio, oltre l'estetica, oltre la caricatura. Perché il problema alla fine non è mai l'artista, siamo noi. Noi che ci fermiamo al caschetto, alla battuta facile, all'immagine che abbiamo deciso di non aggiornare più. Noi che confondiamo la semplicità con la superficialità. Noi che abbiamo bisogno di etichette per sentirci più intelligenti. E intanto ci perdiamo il resto. C'è una frase che gira: Nino D'Angelo è il poeta che non sa parlare. Ma forse è il contrario, forse lui sa parlare benissimo. Siamo noi che non sappiamo più ascoltare. Perché i poeti veri non sono sempre eleganti, non sono sempre colti, né tantomeno sono comodi. A volte arrivano con una voce sporca, con parole semplici, con una faccia che non abbiamo deciso di prendere sul serio. E allora li trasformiamo in caricature. Così non dobbiamo confonderci con quello che dicono davvero. Ma quella notte in quel taxi, per un attimo, tutto questo non esisteva. Non c'erano pregiudizi, non c'erano categorie, non c'era il passato. C'era solo una voce e qualcuno che ascoltava davvero, Miles Davis. Forse è tutto qui, forse la leggenda vera o falsa che sia non è importante. Quello che conta è questa domanda: quante volte ci siamo persi qualcosa di autentico solo perché non aveva la forma giusta? La radio intanto continua a suonare e magari proprio adesso da qualche parte sta passando una canzone che noi riconosciamo, una voce che scartiamo, un artista che abbiamo già deciso di non capire. E magari invece è proprio lì che si nasconde la verità.

0: Va ora in onda Moto News. Info su moto e viaggi.
1: L'elica bavarese non si ferma più e alza di nuovo l'asticella. Amanti del tassello e dei grandi viaggi, aprite bene le orecchie. Dopo la furia della M1000RR, della R e della XR, la celebre lettera M sta per conquistare il territorio delle maxi enduro. I nostri radar a Monaco di Baviera hanno intercettato un prototipo che parla chiaro. Si sta scaldando i muscoli la nuova BMW M1300GS. E vi diciamo subito una cosa. Non si tratta di un semplice esercizio di stile. La moto è praticamente pronta per la serie. Ma cosa cambia rispetto alla GS che già conosciamo? Qui la ricetta è chiara. Anima da enduro pura ed estrema riduzione del peso. Dimenticatevi la comodità da autostrada. Qui si fa sul serio. Ruote da gara con anteriore da 21 pollici e posteriore da 18. Cerchi a raggi con pneumatici Metzeler Caru tassellate. Impianto frenante M con le inconfondibili pinze blu. Scarico interamente in titanio. Sospensioni ad escursione maggiorata e cardano irrobustito per ingoiare rocce, fango e i salti più doppi. Il motore boxer da 1300 cm3 confermerà i suoi super 145 cavalli. Ma la vera magia dei tecnici BMW sta nella cura dimagrante. Niente radar per il cruise control, via i pesi inutili, serbatoio snello e un nuovo telaietto posteriore alleggerito con sella ultrasportiva. Il risultato? Un rapporto peso-potenza che promette di far volare questa M1300 GS anche nei passaggi off-road più estremi. Restate sintonizzati, perché appena toccherà terra vi racconteremo come va. Da Moto News per ora è tutto. Giù la visiera e gas a martello.
2: Avete ascoltato Moto News, notizie in pillole sul mondo delle due ruote a cura di Marco Veronese.
3: Speciale Africans, i grandi successi africani.

0: Cocktail Magazine.
1: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
2: Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Mamme, papà, tutti i cellulari sui banchi. Forza! Oggi parliamo dell'insana ossessione che avete di postare foto dei vostri figli sui social. Ma voi lo sapete che una volta condivise le immagini restano in rete per sempre? Allora, sciagurati, scrivete 100 volte. Se posto foto e video di mio figlio, 1. Gli impongo un'immagine pubblica che decido io. 2. C'è il rischio che le sue immagini finiscano sui siti pedopornografici. 3.
4: La sua privacy vale molto più di un like.
5: Informati su gpdp.it, garante per la protezione dei dati personali, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Los Angeles, California, 15 aprile 1989. Sono passati esattamente 5 lustri, a metà degli anni 60, infatti il nome di Roy Orbison e la sua voce calda e fascinosa erano abitué delle classifiche americane. Oh Pretty Woman, un suo famoso pezzo del 64, è perfino stato nei top 10 per diverse settimane. Poi l'oblio. Ripescato prima da K.D. Lang per il duetto di Crying, che gli valse anche un Grammy, e poi da George Harrison, Bob Dylan, Tom Petty e Jeff Lynne per l'operazione Traveling Wilburys, supergruppo in cui le vere identità dei 5 celebri componenti vengono celate e tutti si trasformano in uno dei fantomatici fratelli Wilbury, a fine anni 80 Roy Orbison torna alla ribalta. Appena finito il disco con Traveling Wilburys, insieme allo stesso Jeff Lynne e al chitarrista Tom Petty, Mike Campbell produce l'album Mystery Girl, che contiene il brano You Got It, brano che riporta Orbison in testa alle classifiche. Il disco esce a inizio 89. Qualche settimana prima, il 6 dicembre 88, Roy Orbison, o The Big O, come con affetto molti lo chiamano, crolla sul pavimento della sua casa madre a Nashville, dopo aver passato l'intera giornata a montare un modellino d'aereo. Un infarto lo stronca infatti all'età di 52 anni, ma la sua musica vola alta, anzi altissima. Mystery Girl va al 5° posto in classifica e You've Got It diventa un successo internazionale. E proprio oggi, il 15 aprile 1989, il pezzo conquista la prima posizione delle charts americane.

0: RPO for Peace.
1: Scommetto che anche voi sui social o sfogliando il web vi siete imbattuti in titoli del tipo «Sarà l'inverno più gelido del secolo», scritto magari a Ferragosto, oppure «In arrivo l'estate più torrida della storia», magari annunciata a Natale. Ma quanto c'è di vero in queste previsioni a lungo termine che leggiamo mesi prima? Ve lo diciamo subito, senza giri di parole, praticamente nulla. Sono le cosiddette bufale meteo. Ma perché i giornali e molti siti continuano a pubblicarle? Beh, il motivo principale è uno solo: acchiappa click, ovvero la caccia al vostro click, titoli catastrofici e sensazionalistici a

0: sfera di cristallo. Per sapere se serve l'ombrello, guardate le previsioni al massimo per i successivi 3 giorni, o mal che vada, date un'occhiata fuori dalla finestra.
1: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora.